Buongiorno a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Benvenuti al nostro programma di musica italiana, questa è Musica Viva e io sono Angela Vitalone, finalmente qui negli studi della nostra bella stazione radio. Come avete notato ho fatto una piccola pausa, ma sono qui di nuovo a tenervi compagnia, sono carica di energia, sono molto abbronzata, vi racconterò un po' dopo della mia vacanza e quindi ho tanta energia, tanta voglia di raccontarvi le mie storie e soprattutto farvi ascoltare la bella musica italiana. Allora iniziamo subito con la voce di Ligabue. Abbiamo ascoltato la bella Raffaella Carrà con Pedro Pedro e mi sa che è ora di cambiare la nostra sigla. Voi che ne dite? Datemi qualche suggerimento. E allora la prossima canzone è di Ligabue, Sono qui per l'amore.

0: le multe, tutti belli e cantanti.
1: E come avete sentito prima nella nostra introduzione, il nostro programma Musica Viva è sponsorizzato dal gruppo Etnico e quindi mi piace sempre ringraziare non solo questo gruppo che ci dà la possibilità di creare questo particolare programma in lingua italiana, ma mi piace anche ringraziare tutti voi sponsor locali che ci date una mano ad andare avanti con la nostra stazione radio. E come sapete, senza volontari ma senza gli sponsor non è possibile andare avanti. E magari se avete qualche idea di diventare sponsor, perché non ci date una mano? Magari telefonate, così vi possiamo dare un'idea di che cosa consiste nell'essere sponsor della nostra stazione radio. Inoltre vi voglio ricordare subito il nostro numero di telefono, che è 97291965, ripeto 97291965. Telefonate se volete fare delle dediche o mandare dei saluti o magari ascoltare semplicemente una canzone, una bella canzone che vi fa piacere. Io sono qui per un'oretta, come dicevo, e quindi proverò ad accontentare le vostre richieste, oppure lasciate un messaggio e proverò ad accontentarvi la prossima settimana. Come dicevo, io sono qui per un'oretta fino alle 10 e quindi provo ad accontentarvi con le vostre richieste. Andiamo avanti con la bella musica. Allora, tieni il tempo, è veramente il tempo sta volando via, e così come veramente quest'anno 2026 sta volando via. Quindi ascoltiamo gli 883 che cantavano appunto Tieni il tempo.

E teniamo questo tempo che veramente vola via. Magari potessimo tenere il tempo e fermarci un po', e poi comunque, come dice la canzone, tieni il tempo, dobbiamo tenerci a passo con questi nuovi tempi. E io mi scuso perché questa mattina mi sento un po' arrugginita, mi sento che le parole non escono belle chiare come al solito, quindi mi scuso per qualche errore, insomma, mentre vi tengo compagnia. Però la bella musica italiana ci porta sempre tanta allegria, e spero appunto di portare nella vostra casa un po' di allegria. Come dicevo, questo tempo che veramente sta volando via. Stavo guardando il calendario, oggi 19 agosto 2026, siamo già nella 34esima settimana di questo anno, il giorno 231, quindi siamo a metà, siamo quasi arrivati, insomma, ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno. È veramente volato via questo 2026, questa prima parte dell'anno. Allora, io oggi faccio tanti auguri a tutti voi che compiete l'onomastico. Oggi è la festa di San Ludovico di Tolosa e San Giovanni Eudes, un vescovo e sacerdote. Quindi tanti tanti auguri a tutti voi che compiete l'onomastico o che festeggiate altri anniversari particolari. Inoltre ricordiamo alcuni compleanni famosi nella sfera mondiale e italiana. Allora, 1953 nasce il grande Nanni Moretti, oggi compie 73 anni. Lui nasce in Bolzano ed è uno dei più grandi registi italiani, una grande collaborazione con grandi artisti, è veramente un grande artista nel mondo, appunto, come dicevo, del cinema. 1946, oggi compie 80 anni l'ex presidente americano Bill Clinton. Allora, anche lui è stato in carica, era stato pensato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America, anche lui tanto favore ma anche tante critiche, come al solito, come tutti questi personaggi famosi. E poi un nome molto bello che mi piace ricordarvi è quello della bella Coco Chanel. Allora, lei nasce nel 1883, muore nel 1971, e veramente ci lascia con una grande legacy, una grande storia. Allora, questa bella donna nasce in Francia ed è stata veramente acclamata come una delle stiliste più brave e pioniere del suo tempo, quindi del Novecento. È veramente una pioniera del concetto di femminilità nella moda. Dopo aver vissuto, pensate, un'infanzia difficile in un orfanotrofio, si impose appunto sulla scena parigina negli anni 20, e rivoluzionando veramente il mondo dell'abbigliamento di quel tempo. E con lei veramente nasce l'eleganza e la dinamica anche delle donne lavoratrici. E pensate, soprannominata la regina della povertà di lusso, nel 1921 lanciò il suo celebre profumo Chanel numero 5, utilizzando veramente da tutti, non solo da noi poveri umani, ma anche dalle grandi celebrità del mondo del cinema, dello spettacolo, come la bravissima e bellissima Marilyn Monroe. Raccontava sempre delle sue gocce di Chanel numero 5. Muore a Parigi nel 1971, lasciando, come dicevo, una grande fondazione e una grande scuola di moda. Allora, questi sono i nomi più famosi che vi ho voluto ricordare oggi, però, come dicevo, faccio tanti auguri a tutti voi che compiete gli anni o altri anniversari particolari. E allora ascoltiamo una bella canzone di un'altra donna molto forte in Italia, una grande cantante italiana, Anna Oxa, e la canzone appunto è Donna con te.

E lasciamo anche questa bella artista italiana, Anna Oxa, con la canzone Donna con te. E allora, visto che si parlava di compleanni e occasioni speciali, voglio fare ancora tanti tanti auguri a mio zio Rocco a Brunswick, che lunedì 16 agosto ha compiuto 90 anni. E veramente tanti auguri, e come detto lui stesso, speriamo veramente 100 di questi giorni. Allora, tanti auguri zio, e la canzone che vi dedico giustamente è L'Italiano di Toto Cutugno, e la dedico a tutti voi, che so che vi piace tanto questo artista.

E a voi immigrati come me, che siete venuti dall'Italia quando eravate piccoli o giovani, cantavate questa canzone con le vostre nonne o con le vostre mamme? Questa veramente sì che era una canzone simpatica, cantata dalla brava Orietta Berti, Amor dammi quel fazzolettino. Allora, adesso voglio mandare dei saluti e voglio mandare comunque dei grandi ringraziamenti. Voglio congratulare tutta la comunità di Brunswick, che veramente quest'anno si è impegnata tanto. Come sappiamo, Brunswick quest'anno è un anno molto importante per loro. Non solo celebrano l'anniversario della loro sala nella comunità di Brunswick, ma anche la festa della Madonna Assunta. Questa domenica 16 agosto hanno celebrato la festa della Madonna Assunta la domenica, ed era, pensate, l'anniversario, il 70° anno di questa festa. Allora, per tutti coloro che veramente dopo 70 anni ancora si dedicano a questa devozione e organizzano questa bella festa, io veramente voglio fare tanti auguri, perché siete stati bravissimi. Non potevate scegliere una bellissima giornata, veramente il sole ci ha fatto compagnia e insieme a tanta allegria sono venuti dei bus da Perti, hanno fatto veramente rendere questa festa ancora più speciale. E ringraziamenti giustamente a Fade Tony Chiera, che ha fatto una celebrazione molto bella, ma come dicevo, i ringraziamenti vanno soprattutto a coloro che l'hanno organizzato. E allora, un nome che mi viene subito in mente, ringrazio tanto la bravissima Lisa Tirley, la figlia della signora Grazia, che sotto la guida della mamma, la signora Grazia Tartaglia, ha veramente organizzato una giornata stupenda. So che sono tanti a dare una mano, la scuola ha dato tanto, un grande aiuto, la comunità locale, e so che anche le altre due figlie della signora Grazia sono state coinvolte in cucina, e tutte voi signora Branzi che avete portato dei buoni piatti da assaggiare, e tutti veramente coloro che avete dato una mano sia con la messa, con il pranzo o con la processione. Veramente una grandissima, bellissima giornata, e quindi io voglio ringraziare questa comunità e, come dicevo, queste persone che hanno dato non solo il loro tempo ma anche la loro devozione alla Madonna Assunta. E devo dire una cosa che mi ha colpita, che ha detto anche Fade Tony, ha detto i ricordi che ci rimangono. E anche lui ricordava, quando era piccolino, con la mamma, ad andare a queste feste, e dice che sono dei ricordi che lui conserva nel suo cuore con molto affetto. E veramente sì, è quello che proviamo tutti noi, e speriamo di poter creare sempre dei nuovi ricordi, non solo per noi ma anche per i nostri giovani ragazzi. Una cosa veramente che a me sta tanto a cuore sono anche le canzoni, perché a volte la musica vi riporta indietro a quei momenti speciali. E c'è una canzone particolare, quando io penso alla festa di Ferragosto, quindi del 15 agosto, che mi riporta veramente al ricordo della mia nonna, in particolare questa canzone. E mi ricordo anche delle belle signore, che purtroppo non ci sono più a Brunswick, che cantavano con tanto amore e tanta devozione questa canzone, La Madonna Assunta. E quindi io la dedico a tutte voi a Brunswick, ma la dedico a tutte noi a cui siamo veramente affiatati e devoti a questa grande festa. Allora, la canzone è una canzone in dialetto calabrese e si intitola appunto Buonasera a voi Madonna. Allora, un po' di pazienza, vediamo se riesco a farvela ascoltare.

E visto che si parlava di Brunswick, ancora tanti saluti a tutti voi che mi state ascoltando da Brunswick, e poi voglio ricordare un altro avvenimento. Allora, come dicevo, Brunswick è molto impegnata in questo periodo, la comunità di Brunswick sta veramente dando tanto da fare. Come sapete, per la celebrazione della loro sala in paese, allora, che compie appunto questo anniversario, 90 anni della Brunswick Hall, allora ci sarà una Dina Dance. Pensate, una Dina Dance attraverso gli anni, attraverso i ricordi. Allora ci sarà un altro evento sabato, sabato 12 settembre, ci sarà appunto questa cena e questa serata di ballo. So che i biglietti stanno andando a ruba, quindi mi raccomando, datevi da fare e potete giustamente tramite il www.trybooking.com/DOFIL, allora sì, tramite loro, oppure fatemi sapere, ma come sapete i biglietti sono in vendita. Purtroppo non ho gli occhiali questa mattina, non riesco a leggere le parole nel mio messaggio. Comunque ci sarà questa simpaticissima serata, sicuramente una serata di tanto divertimento. Vi ricordo, il 12 settembre ci sarà una cena.

È un ballo appunto per la sala, per ricordare i 90 anni della sala di Brunswick. Vi darò molte più informazioni la prossima settimana quando porto gli occhiali. Ascoltiamo ancora la bella musica, questa volta la voce di Gianni Morandi con Un mondo d'amore.

E io vi ricordo che state ancora ascoltando Musica Viva, il programma che va in onda ogni mercoledì dalle 9 alle 10 e poi la ripetizione il venerdì dalle 2 alle 3. Il venerdì, e queste sono appunto le frequenze 96.5 FM. Allora, ancora qualche minuto con me e poi vi lascio per il prossimo programma. Però la prossima canzone è una canzone che so che vi piace tanto. Io non riesco a non parlare quando sento questa canzone, mi mette tanta allegria e spero che la stessa cosa può fare anche a voi. Allora, la canzone è Marina Marina.

E allora ditemi un po', quando ascoltate questa bella canzone e sentite il suono della fisarmonica, vi mette veramente tanta allegria anche a voi? Io spero tanto di sì. E voglio mandare anche i saluti a Tony Bandera, che domenica ci ha tenuto compagnia con il suo talento e la sua bravura, appunto con la sua fisarmonica. Allora, lui ha portato la versione piccola, quella un po' più più facile da usare, se posso dire così. Allora, la fisarmonica è veramente uno strumento che nella musica, soprattutto calabrese e popolare, è veramente molto usata, e veramente il suo suono è un suono molto particolare, molto bello. E questa mattina mi chiedevo da dove arriva questa tradizione della fisarmonica. Allora, pensate, questo strumento così bello nasce a Vienna nel 1829. Quindi non è uno strumento originario italiano, ma arriva appunto dai salotti della alta borghesia, quindi dai salotti dei ricchi, questo suono molto molto particolare. Allora, lo strumento, qualcosa di simile, arriva a Vienna e arriva dalla Cina, e ha un suono particolare che veramente fa innamorare tutti, e poi piano piano si sviluppa questa fisarmonica così come la conosciamo noi, appunto a Vienna. Come arriva allora in Italia la diffusione di questo strumento, appunto, come arriva? Si dice che nel 1863 Paolo Soprani fa nascere e fa diventare la fisarmonica uno strumento popolare italiano. Si dice, la leggenda racconta, che un pellegrino passeggiava, regalò e mostrò un piccolo organetto alla famiglia Soprani. E appunto da qui lui studia questo oggettino, l'organetto, e lo ricollega a quello che era l'immagine della fisarmonica che si sentiva appunto a Vienna. E da lì, pensate, nel 1876 inizia appunto una grande produzione in Lombardia di questo strumento. E noi sì che siamo veramente molto riconoscenti a questa produzione, perché è uno strumento che veramente ci tiene sempre compagnia, soprattutto nelle feste popolari. Allora, io adesso vi faccio ascoltare la bella fisarmonica e tutti gli strumenti che suona il bravo signor Steve Zeppia, e lo ringrazio, Steve Pergoliti, e lo ringrazio perché veramente mi ha dato un CD di bella musica popolare e veramente di grande talento. Quindi ascoltiamo il signor Steve Pergoliti, che suona appunto per noi questa bella canzone. Vediamo se riesco a farvela ascoltare.

E sul suono di questo bel mandolino io voglio mandare tanti saluti a una signora che so che mi ascolta ogni settimana. Allora, questa canzone è Serenata di Toto Cutugno, la dedico alla signora Lisa Olimpio. Le auguro una buona giornata e grazie del vostro ascolto.

0: E io vi lascio qui e vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do l'appuntamento la prossima settimana con Musica Viva il mercoledì mattina dalle 9 alle 10. E allora io mando un grande saluto a Osten Oietto che tanto tempo fa fece un piccolo programma, per un piccolo promo per la nostra stazione radio. Ciao!
1: You're currently listening to Harvey Community Radio 96.5 FM. I'm Osten Oietto. 96.5 FM, it's your town talking.

Ciao, io sono Giuseppe Legrandi, frequento la scuola di Saint-Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e 4 fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.

Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.